0: 一个老太太告诉我，这里有个人认识克林尼。
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, signor Lucchesi.
3: Buongiorno.
2: Mi chiamo Kaspar Leinen. Sono un avvocato di Berlino.
4: 我会说德语。
5: 我是法布里奇奥·克林尼的律师。我听说您和他之前认识。
4: 法布里奇奥，他出了什么事？
5: 他遇到了点麻烦。汉斯梅耶这个名字您听说过吗？